Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: questa sera.
1: Guardi che è la prima volta che io vengo qua e faccio un altro giro.
0: Impermeabile cappello, faccia stanca.
1: Da stamattina sono in giro.
0: Perché non smetti di suonare?
1: Mi si è incastrato il dito nel campanello.
0: Non mi canti più.
1: Ma mi dia una mano perché c'è.
0: Sono le solite promesse.
1: Le assicuro che se mi aiuto a uscire.
0: Io non t'aprirò.
1: Può anche lasciar chiuso, ma mi faccio uscire.

0: se torno dipende dagli affari che mi fa combinare. Vabbè, ciao, ho capito. Passiamo al battitappeto.
1: Mi gira il mondo in
0: sì.
1: Testa, intorno al mondo tu.
0: È l'effetto del battitappeto, perché se era moquette.
1: Stai pensando ad altro ormai, io ti riperderò.
0: Beh, se lo perde in garanzia, ne compro un altro.
1: Sei solo regalare a
0: no,
1: me
0: che regalare? No, lei paga. Anche non sul momento, le faccio delle rate, basta che... Basta che non gridi, per favore.

c'è la bella vocina, mai pensato di cantare? Senta, già c'è la voce alta, cosa mi sale a fare sui piedi? Ma che rubarmi, io ho fatto un prezzo a un certo punto. Se canta così lei resta sola tutta la vita, direttamente. No, io non torno più qui. Appena scendo dai miei piedi non mi vede più. Scusi, sono quello di prima dell'aspirapolvere. Si ricorda di me? Mi dà indietro la scarpa.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

feels so bad, I've got a room.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa, vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa.

0: Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con AccaddeOggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa, vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più, e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!
1: Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa, vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
4: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
5: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
4: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
5: Troppo Forti con Alex DC!
6: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sono scemo.
7: Yeah man, I want you to do this. Lego.

Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
5: Le Stelle di Azus.
4: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
6: Prodotto da Cartomanti Europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
4: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
6: Le Stelle di Azus,
4: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
5: Le Stelle di Azus.
7: Le stelle di Azus.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa, vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. I'm gonna make-

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsa viva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla, arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la Luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la Luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica Luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa e vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La Luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la Luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La Luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la Luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Nova.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattiloscritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta a nastro di partenza per la mia 200esima puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è La Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026. Le novità del

Sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me.

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: troppo bello.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bonda Bash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato i estive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Ba, già noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children. Children, si tu me stai capendo sienta guaio, c'è un netto con Gary a look, one love, perché non c'è

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni ed i colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce, e lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Cioè praticamente se tolleri questa cosa i tuoi figli saranno i prossimi, ma questo è da minaccia vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai, sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura.

Qui siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo, è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo, insomma, ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro New Franklin, lo sono in tutti i campi a dire il vero, no? In tutti i campi, insomma, in cui noi ci dibattiamo, musica compresa, ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: Inshallah Dance, una canzone che ti mette di buon umore questa, veramente. Poi se l'ascolti in macchina mentre devi fare un viaggio ti passa il tempo che non te ne accorgi. Bravo Gigi Dag, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove a proposito di viaggi, ora in arrivo c'è Jessica Donadio con Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità: la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
0: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1.5 ore da Roma e 2 da Milano. Grazie Jessica, prossimo appuntamento con Globetrotter tra 7 giorni.

Malikayana, Animali Notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei che con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malikayana, che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malikayana arriva. Malikayana ascoltata oggi in Pop Up.

Let's Start Dance, Bohannon. Che personaggio questo qua, eh? Pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bohannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro. E che maestro, eh? Poi vabbè, Bohannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana. E che firma? È Zucchero.

Zucchero, è un peccato morire a chiudere la prima ora di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta con tanta altra grande musica, quindi rimanete lì.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

weekend, 3 giorni di assoluto riposo, oppure fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto durante la settimana. Qualunque sia la vostra priorità, e beh, noi siamo qui con la musica. È tutto chiaro? Allora ripartiamo, dai, e lo facciamo con i Bon Jovi.

Non è mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, qua, non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa Cream ha sicuramente alzato il livello di questo nostro fine settimana, livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza. E sì, è lui, il grande Franco Battiato, all'interno di Pop Up Weekend.

di una grande voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzowski e poi due date a luglio a Monte Catini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind and Fire, si chiama Sep.

beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La Dolce Vita, Tananai Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop Up Weekend. Dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me.

Eh beh, ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane.

0: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.
3: Pop up weekend. Milan.
4: Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the
5: moments
4: we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the
5: moments
4: we achieve. Best believe it's the
5: moments.

I Only Want To Be With You. Questi sono i Tourist, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourist hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri, grazie alle mani magiche del DJ Franklin che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più, e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male: suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
0: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa e vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 16 maggio. Ariete, Marte vuole riempire di gioia ed emozioni le vostre giornate, ma siete troppo apprensivi, possessivi nei confronti di chi amate. La Luna crea le premesse per un incontro. Toro, Luna nuova nel vostro segno, avete un magnetismo particolare, ma bisogna sapervi prendere, non volete essere contraddetti, è il giorno giusto per iniziare qualcosa. Gemelli, Mercurio comincia a sostenervi in campo professionale, quindi potrebbe arrivare anche una nuova proposta, da verificare già domani. L'amore sarà molto nervoso. Cancro, godetevi la luna molto sensuale in serata, che può trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Sul lavoro sarà bene essere prudenti. Leone, la luna ci mette del suo per complicarvi la vita in famiglia, però sul lavoro avete una marcia in più, grazie alla fortuna. Tutte le questioni legali vanno trattate con attenzione. Vergine, con questa fantastica luna nuova in Toro, potete ottenere molto sul lavoro, le buone occasioni arrivano percorrendo strade nuove. Venere è difficile, l'amore ancora non vi soddisfa. Bilancia, Venere è ancora meravigliosa, vi mette addosso la voglia di evadere, di fuggire lontano. Ormai non sopportate più lo stress, avete bisogno di sfogarvi. Scorpione, è ancora un periodo bellissimo per voi, sarà una giornata in cui la vostra creatività risulterà vincente. La luna nuova in Toro vi offre l'opportunità di incontrare persone utili alla vostra causa. Sagittario, la luna nuova in Toro è laboriosa, utile per chi deve ancora affrontare problemi professionali. L'amore è pieno di stimoli. Capricorno, sprizzate passionalità da tutti i pori, non mancano le occasioni per vivere nuove avventure sentimentali. Sul lavoro continuate ad ottenere ottimi risultati. Acquario, la forma non è ancora perfetta, il sole è in posizione difficile, conviene usare molta prudenza in tutto ciò che farete oggi. La luna è utile per risolvere problemi domestici. Pesci, la luna vi rende esuberanti, addirittura sfrontati, ormai non avete più freni inibitori. La giornata si preannuncia ricca di incontri, soprattutto per i single. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975 per la prima volta una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattiloscritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Era Trend.
1: Siamo carichi, siamo molto carichi. Parola d'ordine, alza il volume. Quelli di Rivera Trend sono arrivati. Oggi abbiamo tanta di quella musica nuova che faremo due ore di programma. Sì, oggi due ore di programma. Come dici, non si può? Vedremo chi la vince. Partiamo!

quelli di MP Trend. Per comunicare con noi sapete la linea WhatsApp è 339 31 85 132. Due singoli, non ci sono interruzioni, raffica di musica. Quanto è bello stare qui all'interno di MP Trend. Allora, il nuovo di Kehlani, il titolo è Shoulder Never, il featuring di Usher, riconoscerete sicuramente la sua voce. Poi a seguire Jennifer Lopez con David Guetta, questo lo stiamo suonando da un po', ma è ancora nuovissimo, Save Me Tonight.

0: alza il volume.
1: Sì, perché se anche noi adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo. A proposito, era CJ Lewis con questo BT1, con la sua banda, poi con i suoi amici. Beh, è molto forte perché loro non sono mai da soli. Chi passa tra gli amici, come un po' al bar, no? Chi c'è? Allora via, vai, vieni qua, dai, inserisci qualcosa, canta qualcosa. Sono tutti bravi a cantare, d'altronde ci fermiamo qui. Tra un attimo, torniamo.

0: un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
1: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
0: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

0: contenuto di MP Trend con quelli di Riviera Trend, suonare solo la musica che esce in questo momento. Parola d'ordine, alza il volume. Allora, adesso suoniamo un singolo che abbiamo solo noi. No, non lo diciamo perché dobbiamo vantarci, ci mancherebbe, però questo singolo ce l'abbiamo solo noi. È un pezzo che spacca, potrebbe diventare fortissimo quest'estate. Allora, Ti penso sempre, Claudio Coveri.
1: Notte, luci, il ciel che vibra, e il tuo nome che ritorna.

0: La situazione è strana e surreale. Fai una cosa, diventa invisibile. Torniamo tra poco.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: È sparito.
4: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
5: Fin dove conosce la paura?
6: Fino in fondo.
5: Ma non questa.
0: Riviera Trend. Si salvi chi può, MP Trend, versione leggendaria, siamo nel livello 3. Alza il volume.

0: Allora, ci stavate pensando? Bene, noi ci siamo. Siamo nei vostri pensieri, siamo nelle vostre azioni, siamo in quello di buono che state realizzando. Allora stai con noi, perché in questa versione leggendaria solo musica che esce in questo momento, che abbiamo selezionato da tutto il pianeta. E adesso c'è Dom Dola e Tiga con Don't Worry Baby.
1: Don't worry baby,
0: non ce n'è per nessuno. E allora

Se ti sei persa per un istante, beh, la tua guida è MP Trend nel sound nuovo che sta uscendo in questo momento. Noi torniamo tra 7 giorni, quindi rimani qui, tra 7 giorni ci ritroviamo e sarà ancora un bel momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Dimenticavo, per comunicare con noi 339 31 85 132, linea WhatsApp.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg. In libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Domus Novas.
10: La mia radio.
11: Disco novità. Disco novità.
12: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026, che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante. Disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
13: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Bentrovati in Super Sound.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio del

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriva insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita. Non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

Accende la lacrimuccia, perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due Minuti Un Libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg, in libreria da Marsilio.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa, tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 to 4, 4 hits.

piace di ogni. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: in 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend.
3: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
4: Questa è... Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me,
0: è
1: una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguire?

0: e per insomma per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elmo Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elmo su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira!
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: impeccabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
6: Benvenuto weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore Radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa. Tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più. E con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg. In libreria da Marsilio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

È tempo zero selecta, è tempo del divertimento, è tempo di un nuovo weekend, è tempo di scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale, è tempo, il nostro, insieme, sulla nostra syndication. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, Simone Papini a tenerti compagnia, grazie per averci scelto anche in questo nuovo weekend da vivere insieme, fatevi sentire e fateci sapere che cosa combinate. State rassettando la casa? State programmando una nuova vacanza? O magari siete fuori in questo weekend? Fatemelo sapere, che io sono curiosissimo. Sono lo zio un po' rompino, se volete. Amici radioascoltatori, tante novità nelle nostre classifiche globali, totali, che vengono premiate per la loro struttura, si aggiornano in tempo reale, poi avremo le Future Power Selecta, ma concentriamoci immediatamente alle nostre classifiche, le 20... Le 20 posizioni, pezzi musicali più ascoltati, streamati negli ultimi 7 giorni. Fa uno scivolone LDA, quindi lo incontriamo alla posizione numero 20. LDA H7 dal loro Sanremo alla 20 in discesa, anche Dito nella Piaga con Che Fastidio. Scende alla posizione numero 19 Nicolò Filippucci, anche lui, e scende alla posizione numero 18 Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, posizione numero 20.

0: Ho un'allucinazione.
1: Posizione numero 19. In discesa, dito nella piaga.
2: La stanza finché non passa.
3: Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

In viaggio, insieme ad Achille Lauro, tra l'altro, sì, in viaggio verso il paradiso, il suo nuovo singolo. L'abbiamo ascoltato, è la posizione numero 17. Saliamo insieme dalla 16 alla 14, posizioni ancora un po' più calde. Alla posizione numero 16 troviamo in discesa Blanco Elisa con Ricordi. Alla posizione numero 15 scende anche Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira. Alla posizione numero 14 Alex Warren, Forever Dream. Stabile rispetto a 7 giorni fa, è il momento della posizione numero 16.

andare così, Mercomi, nelle varie manifestazioni, quindi anche Spring, che diventeranno Summer, anche nella nostra emittente radio televisiva preferita, l'intervista del direttore Dario Bordet. Saliamo ancora qualche gradino, la posizione numero 12, la posizione numero 11 rispettivamente, Charlotte Kalin e Wehom Brayden, posizione numero 11. Alex Farolfi torna, la prima nuova entrata alla posizione numero 11. Concentriamoci adesso all'ascolto della posizione numero 12.

Only You è tornato, ne sentivamo veramente la mancanza. Alex Farolfi, genere musicale, uno stile musicale, uno stile inconfondibile. Viral Chart Global Chart nel weekend dal 15 al 17 maggio 2026, weekend di primavera. Tra le varie istantanee che stanno arrivando, gente che si prepara per i picnic, gite al lago e mostre d'arte. Ciao Raffaele, Antonello, ciao Marco 25, ciao Simone, sei uno di quelli che non mi risponde mai ai messaggi. Guarda, per favore, leggete a livello televisivo, così almeno le inquadrate. Grazie a te, ai tecnici di Roma, grazie. Vedi, ecco qua. Poi qualche altro messaggio prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva per il nostro primo break. C'è Filippo che scrive: weekend di pulizia delle case. Delle case? Quante case hai? Ti diamo da pulire anche casa nostra, amico ascoltatore. Viral Chart Global Chart, la top 20 che si aggiornano in tempo reale, tornano, perché avremo anche la dance chart, tornano ovviamente al termine dello spot tra pochissimo. Fermi lì.

0: Questa è Tempo Zero Selecta.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

Viral Chart, Global Chart, posizioni ancora più calde, dalla posizione numero 10 fino alla 1 della Viral Chart Total Chart. Rock Hunt torna in questa spring, l'abbiamo presentato in anteprima assoluta per l'Italia, la più bella del mondo, e ovviamente insomma si fionda in classifica. La prossima triade è dalla posizione numero 9 alla posizione numero 7, un'altra nuova entrata, la terza, Demi Lovato, Loris Jones, alla posizione numero 8, Frankie's Energy, Jovanotti, nuova entrata, anche loro in salita, questa è la quarta, Shiva, Lazza, Sfera e Basta, quinta nuova entrata, My Day, My Day, My Day, posizione numero 7. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9.

0: paranoia, le paure, le dipendenze, un album veramente, veramente d'eccellenza. Complimenti Madame, tornata. Noi ve l'avevamo presentato il pezzo musicale in anteprima assoluta, In Tempo Zero Future Power Selecta.
1: E chi sa giocare abilmente tutte le sue.
0: Intervistata anche dal nostro direttore Dario Bordin all'interno di Tempo Zero. È il momento di salire alla posizione numero 5, dove incontreremo The Color. Poi alla posizione numero 2 invece saliranno loro, ma gemelli diversi, questa settimana salgono alla 5.

Viral Chart, Global Chart, è il momento di fiondarci, amici radioascoltatori, alla posizione numero 3, quindi sul podio, dove incontriamo l'ottava nuova entrata, tra l'altro una delle più alte, l'unica più alta nuova entrata nel podio, signori miei, Glory Simber, You For Me, 67, alla posizione numero 2, incontriamo stabile rispetto a 7 giorni fa The Color, alla posizione numero 1, canzone estiva, Annalisa, Viral Chart.

0: Viral Chart, Global Chart. Una canzone estiva, posizione numero 1 per la quinta settimana. Torna Annalisa, torna e si posiziona immediatamente alla posizione numero 1. Li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa e dare la linea quindi per lo spot all'emittente. Torniamo subito, fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: A questo punto del programma ci si dà un cambio in regia. Arrivano i nostri DJs per farci muovere le teste, perché è il momento di scalare insieme la top 5, la Dance Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Tutta nuova, tranne la posizione numero 2, dove rincontreremo Gims con il suo nuovo singolo. La posizione numero 5, la prima nuova entrata, Baby Xana, New Religion, che scende alla posizione numero 1 rispetto a 7 giorni fa. La posizione numero 4, Bob Sinclair, la prima nuova entrata già in salita, De Russia, posizione numero 3, quindi Magic Majestic alla posizione 3, già in salita. Alla posizione 2, l'abbiamo già annunciato, stabile rispetto a 7 giorni fa, c'è Gims, Tony e il Calmeron, Felle Reed, posizione numero 1, la più alta nuova entrata. Ce la sorseggiamo la Dance Chart Global Charts come una granita fresca, visto che stiamo quasi in tema e in buona parte d'Italia, soprattutto nelle isole e nel sud è già caldino. Bene, sorseggiamola, balliamola, la Dance Chart Global Charts, posizione numero 5.

Viral Chart, Global Chart, la Dance Chart, che tornano a trovarci la prossima settimana. È il momento delle Future Power Selecta. Vi presentiamo per l'Italia il nuovo di Kiki Lensi. Troveremo anche il nuovo singolo di Tempo Zero, Stirare a Campare, Teddy Swim, Mr. Craven.

Queste sono le Future Power Selecta, new brand of music tempo zero production.

0: secondo me estivissimo, sicuramente sì, stilosissimo, estivissimo. Amour, è l'amour. È l'amour che fa petit élément, che fa possibile il mondo. Tony Pittoni è tornato in questo weekend in anteprima assoluta, ce l'aspettiamo in classifica, secondo il mio punto di vista, sì. Poi vediamo un po'. Amici, l'appuntamento di questo weekend dal 15 al 17 maggio 2026 termina qua. Grazie per averci tenuto compagnia, restituiamo la linea all'emittente e vi ricordiamo che al termine di questo appuntamento, grazie ai tecnici e registi della stessa onda, sarà disponibile la versione podcast reloaded nel sito, ovviamente di riferimento della nostra emittente, ma amici miei, anche nella pagina ufficiale di Tempo Zero. Amici, grazie ancora, buon weekend, ci sentiamo il prossimo, tra 7 giorni, sempre qui, ciao!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa, tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare, compagnia, puntare, fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi, meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto: non sei sola, non dimenticarlo mai. Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più, e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg. In libreria da Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura, il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona, e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo sui G, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo i G e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica, però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroine.

Le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivato alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della tri-sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1987, YouTube.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i Muse, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la Three Sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della Three Sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui e come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa, tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. C'è un tipo di paura che non urla. Arriva in punta di piedi, con il volto di chi ti conosce meglio di chiunque altro. Oggi Due minuti un libro ti porta dentro un romanzo dove il pericolo non viene da fuori, ma da ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Se anche tu scrivi storie in cui il passato non perdona, su Due minuti un libro trovi la radio, i giornali, i social e tanti strumenti che sanno dare voce alle tue ombre più ostinate. Sto parlando del libro di Camilla Läckberg, si chiama Sogni di bronzo. E in copertina troviamo scritto «Non sei sola, non dimenticarlo mai». Andiamo alla storia. Jack, l'ex marito di Faye, non c'è più, e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall'unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male. Suo padre. Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l'impero di Revenge, l'azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l'ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate. Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d'occhio qualcun altro. Una donna determinata e dal passato oscuro. Una nemesi perfetta che si muove nell'ombra e potrebbe portarle via tutto. Sogni di bronzo, di Camilla Läckberg. In libreria da Marsilio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: ain't gonna cry anymore.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela,
2: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
3: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un Disco per l'Estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: che cattivo!
1: Abbiamo ascoltato i giganti con una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte, poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia, come tanti altri gruppi degli anni 70, per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti ai saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano. Canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

0: Assomiglia un po' a come modo di cantare a Irene Grandi, Emma Marrone con Mi parli piano, che ci ha portato quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Dunque, Marco Mari.
1: E Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026, che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. La radio.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hang 'Em Over su Club Chart Be Mine. Iniziamo subito dalla posizione numero 20, è scesa di meno 2 ed è proprio Galax. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 19 Two Hearts. Si continua con la posizione numero 18 su Club Chart ed è salita questa settimana di più uno ed è proprio Show Me Love.

stupenda la nostra prima new entry su Club Chart con Magnetic. Si continua con la nostra classifica dance, posizione numero 16 questa settimana per Rolling, ed è scesa di meno 3.

State ascoltando la nostra classifica dance Club Chart. Rimani aggiornato cercandoci sui social o visita il nostro sito web

Non perdere gli aggiornamenti della nostra classifica dance a cura di Corrado Medical. E dopo Pyramid, posizione numero 14, posizione numero 13 questa settimana per In The Music, ed è salita sulla nostra classifica di P4.

In The Music, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica. Si continua adesso con la nostra posizione numero 12 ed è proprio You, salendo di più due questa settimana.

Questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Cercateci sui social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica Dance o sul nostro sito web. E dopo la nostra posizione numero 7 si continua subito con la posizione numero 6. Questa settimana è scesa di meno 2 ed è proprio Hamambers. E allora let's go!

nostra posizione numero 3 sulla nostra classifica Dance Club Chart. Sei pronto adesso a scoprire la nostra posizione numero 2 della settimana? E allora, let's go! Talk to You, posizione numero 2 della settimana su Club Chart, ed è salita sulla nostra classifica di +1.

Back to You. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero uno della settimana? E allora, let's go! Anche questa settimana, posizione numero uno per I Can't Wait di Bob Sinclair.

0: Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata per circa 4,5 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Macomer e di Macomer strada statale 129 bis trasversale sarda in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Hypnosis induced procedure. Hypnosis induced procedure.

0: Welcome to the world of Mr. Nice.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.